Aka Troja, Wakantanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

Un genuez que asfalla a estrada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già capla. Crede se te il dio da tit, ma fa che finché la falso. Falso dio, lor l'ancupà, che domande in scusa, a passa fus. Per paura che il che scappa, la teie in giù da una cosa. O a cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che